Chinat cu pisanda, stavotenda de iperimone di pondiu pilatum che patonda che tafenda, chiana santa di triti mera catata sgrapas, chiana tonda istusuramus, che cate zomenu